sui Rimus ne sono che c'è che tu fai dogosare. Ho tutti i frutti. Lil Richard, che ci dici? Oh, io ho riuscito, che ci dici? Oh, mio amico, insomma. Esono, un minuto, sveci, bullin, sol, funky, sene, e shretro, minda, braga, im. Lascio, amico, ma io, a casa, no, qua, ma io, dash, voglio